sono così piccoli, voglio vederli più da vicino. Vicino, venire più vicino. Vicino, vedere più vicino. In una lente di vino, li vidi me li mangiai. Tente il cannibale, tente il cannibale. 20 misure di acqua e una misura di vino. Vino, vino, vino, vino di melone. Vino che batte il ciclope. Non conoscevo il succo dell'uva e solo pascevo le crape. Bevevo il latte e mi ha vinto il vino del succo dell'uva pigiata.

avrai mangiato, bevi gli odissi e sarai beato. A brani me li mangiai e poi avido tracannai. Ed era buono, ed era buono. Al pesce quando bocca le scaglie piace, la mangia tutte. Carne, vino, vomitavo ubriaco col capo girato di lato.

così da vicino la luce del sole me la rende lino. Vino del modo con vino cantore, vino dilatatore. Attenti al cannibale, attenti al cannibale. Io con Necronos che tutto divora, ma per aumentare le cose ancora. Necronos che tutto divora, ma per aumentare le cose.